0: Estéreo Sul, música em sua vida. Ah.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: Sei connesso a Stereo sul radio, superando il paese di Itaius Minas Brasile. Stereo sul musica nella tua vita.

0: Estéreo Sul.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Taiz, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Stereo Sul.
1: Sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiyud Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.